0: Stasite mita vovosio, ecos momento agio evangelio.
1: Maro, tenge fiesne, ochene franem, sois sentini con kirie, flogisone tu cata mezzi,